0: Strindberg, George Eliot, Cicéron, Tite Live.
1: Che va tutti grande che c'è nulla. Grande, niente. Se la frata niente. Che va tutti.
0: Anna Arendt, George Sand, Horvath, Madame de Scudéry.
1: Un kilo.
0: Huit semences.